fa mtokwene ole o hima agwera mapursore o pira lokomeli ni mapursore meli anni pakampanta va miteko sowar herera ni wakavhira amavano ala o wera e wilanyi o pakampanta wa mathela ampikisano a e provincia ihali mwe mara ila salim prani osomani miyo January Eduardo asante.

Nurwe wailaka unasa savoko nao akushanawe aupara kahinto mai una upara aninyo mona wiva nilavo muna wasasa antokubaba banshaya oasera soya nininto unte shunyo nachamela abanerte la mahiku matani mararo.